sai diciamo che sono andata facendo vuole dirti mi sono delle nette come me ti comunicaci bene che cosa la faccia che la macchina me.